Wole, Arianto Sofia, nimera fa 23 horas ni 13 minutos. Ando in la puele provincia, io Zambesia. Buena calicostanzio.